0: On vient de se faire une petite série punk rock des années 76-77 avec Chasse 69, Boston Breakout, suivi de The Adverts One Con Wonder. Et on a terminé avec Generation X, le groupe de Billy Idol avec My Generation, Radio Canu, la plus que pont des radios.
1: Mettinga aveva vita della gente che lotta per un mondo migliore. Poi però la gente che ha fatto le stragi, e ne hanno fatte tante in Italia, sta ancora in giro, non si sa neanche chi è stato.